na all abusuano wo track record at the ho abusuano e wo ensen na ho a e chire se ampa abusuo we die die defie ho nie nanso se uradia domo no e to obi su ofie ho a

se etwa se onipa bom paye da a ombre ho da a ombre ho da da da juada ebrada ukuada yawada efiada meminda etwa se nipa bom paye debia debia ombre ho esana Yesu Kristo aka enti entra ho ema anka se ena mede mabwa mabre